0: Thank you, Robert.
1: Thank you, John.
0: Now let's listen now. I feel a little better.
2: Basta caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregi di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: That's it.
1: Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 7:02.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Questo contributo arriva dalla redazione del Centro Giovani Cairo Montenotte.
3: Siete in compagnia del Centro Ragazzi di Cairo, nel cuore della Val Bormida. Quest'oggi di cosa parleremo? Parleremo di sport in tutti i suoi modi e in tutti i suoi colori. Quest'oggi tocchiamo tutti gli argomenti. In particolare iniziamo con lo sport d'eccellenza del nostro stato, il calcio. Qui in Val Bormida ne abbiamo di tutti i colori, dalla terza categoria all'eccellenza, quindi se siete brocchi, se siete scarsi o se siete dei fenomeni, venite qui in Val Bormida, è un posto per voi, ci sarà. La squadra di punta della nostra zona è la Cairese, che quest'anno gioca nel campionato d'eccellenza e diciamo anche che se la sta giocando per il prossimo anno per andare in Serie D. La Cairese, sottolineiamo, organizza ogni anno un grande evento sportivo, il torneo internazionale Città di Cairo Montenotte, perché con il suo impianto, con due campi in erba vera e un campo in erba sintetica, riesce ad organizzare questo torneo d'élite, perché d'élite, con 24 squadre e più, dove presenziano le migliori squadre di Serie A, sia italiane che straniere. Quindi un invito speciale e particolare ve lo facciamo, perché per chi ama il calcio deve venire a vederlo. Del calcio direi che abbiamo proprio detto tutto, ma non giochiamo solo a calcio in Val Bormida, facciamo anche altri sport. Ad esempio giochiamo a baseball, softball, nuoto salvamento, pattinaggio, basket, tennis, atletica, ciclismo, pallapugno, pallavolo e ovviamente sciamo pure. Però passerei la parola a Fabrizio, il nostro tecnico del suono, che lui è un membro attivo dello Sci Club Cairese. Quindi Fabrizio, raccontaci tutto sullo Sci Club.
4: Grazie Federico, ciao a tutti. Allora, lo Sci Club Cairese è un'associazione attiva sin dagli anni 70. Viviamo a pochi chilometri dal mare, ma anche le montagne sono a portata di mano, quindi possiamo contare su un gran numero di appassionati. Lo sci è uno sport molto dispendioso e quindi l'obiettivo di questa associazione è soprattutto di far spendere il meno possibile,
3: di dare una mano, dare una mano agli appassionati,
4: economica in questo periodo di crisi. E organizziamo gite, corsi, settimane bianche nelle stazioni del Cuneese e anche in tutto l'arco alpino, dal Sestriere alle Dolomiti alla Francia. Siamo inoltre attivi anche d'estate con un banchetto a Cairo Medievale, dove partecipano anche molte società sportive che abbiamo citato prima.
3: Ma in questo banchetto fate qualcosa da mangiare o dimostrate come sciate?
4: No, facciamo i bigoli medievali, che sono dei cannelloni molto speciali.
3: Ah, bene, allora consiglierei a tutti di venirli assaggiare. Vabbè, io direi di chiudere questa puntata, speriamo di non avervi annoiato. Parleremo ancora di sport nelle prossime puntate. Quindi vi salutiamo e alla prossima. Ciao ragazzi.
4: Ciao a tutti.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: titoli. Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona, gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: Of the three men who were about to die. 17 people were also executed in Jinan province. Death penalties have now been carried out. These executions were not mentioned in tonight's main bulletin, which concentrated instead on revealing the capital.
2: Gli albanesi seppellirebbero i loro morti in acqua, per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
3: This is the news for this Saturday night. I'm James Rand.

0: Sono le 8.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al G7 francese svolta per l'accordo tra USA e Iran, Trump ha firmato la versione digitale in attesa della firma definitiva domani in Svizzera. Anche Teheran ha apposto la sua sigla. I 14 punti concordati sono già in vigore per 60 giorni, ma potrebbero estendersi. Sentiamo Nicola De Muro.
2: La guerra tra USA e Iran è finita, almeno per ora e almeno per 60 giorni. Donald Trump ha firmato ieri, tra gli ori di Versailles, la versione digitale del memorandum d'intesa con l'Iran, il quale a sua volta conferma di aver siglato l'accordo. La firma in presenza da entrambe le parti avverrà domani in Svizzera, a Lucerna. L'accordo Trump, così lo ha chiamato lo stesso capo della Casa Bianca al termine della cena con Emmanuel Macron, prevede 14 punti, tra cui la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale USA, l'impegno di Washington a rendere disponibili i beni iraniani congelati e l'ulteriore impegno americano di elaborare un piano da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran. Tutto demandato a future trattative, invece, il tema del nucleare iraniano. Forti critiche all'accordo arrivano negli USA anche dallo stesso partito repubblicano del presidente Trump. Secondo il senatore Bill Cassidy è il peggior accordo degli ultimi decenni e Reagan si rivolterà nella tomba. Invece plauso da tutti i leader del G7, tra loro Giorgia Meloni, che poi in un punto stampa si è soffermata sul suo rapporto con Trump. Tra noi nulla è mutato, abbiamo caratteri forti e ognuno difende gli interessi nazionali.
1: Saranno celebrati oggi pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della CEI, morto a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa sarà Papa Leone, che ha ricordato Ruini come un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Dopo le esequie, il feretro sarà trasferito a Reggio Emilia, dove domani è prevista una seconda celebrazione nella cattedrale cittadina. Al via oggi la maturità 2026 per 527.000 studenti. Dalle 8:30 comincia la prima prova scritta, quella di italiano. Tante le novità, specialmente nel colloquio orale. Il servizio di Nicola Compagnone.
3: Maturità 2026, ci siamo. Oggi la prima prova scritta della durata di 6 ore è quella di italiano per oltre 500.000 di studenti chiamati all'ultimo step delle scuole superiori. Impazza il toto traccia dai 40 anni dal disastro di Chernobyl all'80esimo della Repubblica Italiana, senza tralasciare i grandi capisaldi della letteratura, da Grazia Deledda a Pirandello, passando per Montale e D'Annunzio. La seconda prova scritta in programma domani verterà sulle discipline caratterizzanti il corso di studio e avranno durata differente a seconda dell'indirizzo scolastico, al classico il latino, allo scientifico matematica. Tante sono le novità di questa nuova edizione. Si parte di giovedì, abbandonando la consuetudine che vedeva l'inizio di mercoledì. Cambia anche il nome, va in pensione la dicitura esame di Stato, al suo posto si torna alla vecchia maturità. Novità che rientrano nella riforma valditaria, che abbraccia anche il colloquio orale. La scena muta porterà alla bocciatura. I maturandi e le maturande potranno diplomarsi solo se avranno sostenuto tutte le prove previste, quindi sia gli iscritti che il colloquio orale.
1: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

I mafiosi non sono le figure romantiche che voi vedete nelle pellicole cinematografiche. Essi sono uomini di violenza. Fino a che il pubblico non capirà effettivamente la vera natura

0: mille volti. Tommaso Buscetta viene chiamato così perché era noto per la sua abilità nel modificare la propria identità e assumere molteplici ruoli all'interno della criminalità organizzata. Questo gli consentiva di sfuggire alle autorità e di mantenere una certa flessibilità nel mondo criminale. Oltre al soprannome il boss dai mille volti, era noto come il boss dai due mondi perché aveva svolto la sua carriera criminale sia in Italia che nelle Americhe. Nel 1970 viene arrestato a New York e scarcerato dopo una cauzione di $75,000. Se ne va in Brasile lasciando la moglie e la fidanzata. Nel paese sudamericano incontra Maria Cristina, figlia di un avvocato molto famoso a Rio de Janeiro. Qui organizzò un poderoso traffico di eroina e cocaina verso gli Stati Uniti. Lo arrestarono nel 72 assieme a una banda di trafficanti italo-americani, italo-brasiliani e corsi. Fu trovato con una quantità di eroina per 25 miliardi di lire, più di 200 milioni di euro di oggi.
1: Viene anche chiamato Don Masino o il Principe. Il soprannome Don Masino era una forma di rispetto e indicava il suo ruolo di capo all'interno della mafia. Il Principe rifletteva la sua reputazione di uomo furbo e intelligente. Ma dopo la sua seconda estradizione, dove venne arrestato nel 1983, per la mafia divenne il traditore, poiché decise di collaborare con la giustizia italiana diventando un collaboratore di giustizia. Questa sua decisione di parlare con i magistrati, svelando importantissimi dettagli sull'organizzazione mafiosa, fu vista come un tradimento di confronti di Cosa Nostra. La sua vita criminale nasce fin da piccolo. Buscetta vuole crescere in fretta e quindi alterna lo studio con il lavoro, ma quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale abbandona lo studio e inizia a rubare all'accampamento tedesco, facendo piccoli furti di benzina e di beni di prima necessità, cercando di venderli alla borsa nera. Così il boss dei due mondi comincia a frequentare la mafia palermitana. Nel 1943 si unisce a un gruppo di palermitani per combattere le truppe tedesche a Napoli. In questo gruppo ci sono circa 50 persone, tra cui piccoli malviventi che sperano di rubare qualcosa, ma ci sono anche alcuni uomini d'onore di Cosa Nostra, Enzo Castelloni e Nicolò Giocoloni, incaricati di collaborare con le truppe alleate. Il gruppo partecipa ad azioni di sciacallaggio e sabotaggi e i partecipanti vengono considerati quasi come eroi perché fanno parte di quelli che hanno combattuto contro i tedeschi. In questo contesto Buscetta inizia a guadagnare prestigio e, grazie agli uomini di Cosa Nostra, si riesce ad avvicinare a loro.

Dopo essere entrato a far parte di Cosa Nostra ufficialmente nel 1945, nel 1948, con la nascita del suo secondo figlio Benedetto, si trasferì in Argentina a Buenos Aires, dove aprì una fabbrica di specchi seguendo le orme del padre, che ne possedeva già una in Italia. A Buenos Aires, per via di concorrenza, la sua attività commerciale non va bene e nel 1950, con la nascita del suo terzo figlio, si trasferisce a Brasilia, dove la sua attività invece avrà un discreto successo. Fu direttore di molteplici attività illegali in Argentina e in Brasile, di spaccio di stupefacenti e traffico di sigarette. Dopo una serie di arresti in Italia, a Roma e a Taranto, in Sud America, a Brasilia, venne arrestato definitivamente il 23 ottobre del 1983 a San Paolo. A nulla valse un tentativo di corruzione operato dallo stesso Buscetta, che al momento dell'arresto finse di chiamarsi Roberto Felice. Venne quindi rinchiuso in prigione per alcuni omicidi collegati con lo spaccio di droga. Dall'Italia gli inquirenti si mobilitarono affinché tutti gli arrestati venissero estradati dalla questione. Si occuparono il funzionario di polizia Antonio De Luca e il carabiniere Angelo Pellegrini, ma Buscetta manifestò apertamente l'intenzione di non incontrarli e fece sapere che li avrebbe aggrediti qualora avessero provato a parlargli da vicino. Anche gli Stati Uniti, con due agenti speciali della DEA, l'azienda antidroga statunitense,

0: respinsero per l'estradizione negli USA. Nel luglio del 1984 i giudici Giovanni Falcone e Vincenzo Geraci si recarono da lui a Brasilia e lo invitarono a collaborare con la giustizia, gesto che nel codice d'onore mafioso è inevitabilmente considerato un tradimento da punire con la morte. Il boss lasciò traperare una velata volontà di intraprendere un tale percorso. Quando gli venne concessa l'estradizione in Italia, Buscetta, per evitarla, il 7 luglio del 1984, mentre veniva trasferito dal carcere all'aeroporto, tentò il suicidio ingerendo della stricnina, in quantità in realtà non tale da potergli essere fatale, che aveva nascosto sotto le unghie, ma venne salvato in ospedale.
1: Una volta arrivato in Italia, comincia a diventare un collaboratore di giustizia nel maxi processo condotto da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e grazie a lui si scoprì come funzionava l'associazione di Cosa Nostra a livello decisionale. Buscetta ne raccontò la storia, le origini e soprattutto la struttura. Non solo, fece i nomi dei responsabili e identificò i maggiori esponenti di Cosa Nostra, come Totorina, Bernardo Provenzano, Michele Greco e molti altri. Parlò dei collegamenti di Cosa Nostra con la politica e fece nomi delle persone corrotte all'interno dell'amministrazione, accelerando di conseguenza il processo e dando un aiuto alle indagini. Grazie alle sue dichiarazioni fu rivelato per la prima volta alla giustizia italiana e al mondo che cosa esattamente fosse Cosa Nostra, di cui fino ad allora si sapeva poco o niente. Buscetta poi morì il 2 aprile del 2000 al nord di Miami, in Florida, all'età di 71 anni a causa di un cancro. Visse gli ultimi anni della sua vita con la sua terza moglie Cristina. Poco tempo prima della sua morte si fece intervistare per la prima volta, raccontando gli eventi della sua vita, e da questa intervista presero spunto i registi di Netflix, che decisero di fare un film su di lui chiamato Il Traditore, realizzato nel 2019. Abbiamo scelto di parlare di Tommaso Buscetta collettivamente perché a tutti noi ci ha interessato la sua figura controversa. Infatti, da un lato, la sua collaborazione con la giustizia ha contribuito in modo significativo a smantellare organizzazioni criminali, rivelando informazioni cruciali sulla mafia siciliana. Dall'altro lato, alcune critiche sottolineano che la sua testimonianza potrebbe essere stata influenzata da motivazioni personali e vendette interne alla criminalità organizzata. In ogni caso, la sua scelta di rompere il codice del silenzio della mafia ha avuto un impatto storico sulla lotta contro il crimine organizzato in Italia. Secondo noi, per quanto lui abbia fatto del male, alla fine si è pentito di quello che ha fatto, dando appunto una spinta al maxi processo, facendo delle rivelazioni molto importanti.
0: Vi ringraziamo a tutti dell'ascolto, un saluto da parte di Simone, Cristian, Nicolò, Giorgio e Michele del Liceo Plauto di Roma.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: L'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicaldi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Sono le 9:01.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Il presidente USA Trump e quello iraniano Pezeshkian hanno firmato il memorandum d'intesa per porre fine al conflitto tra i due paesi per almeno 60 giorni, durante i quali si svolgerà una trattativa su alcuni dei nodi irrisolti, tra cui il nucleare iraniano. Domani in Svizzera, a Lucerna, la firma finale all'accordo sul cessate il fuoco, che è già in vigore e che durerà appunto per 60 giorni. Un termine non inderogabile, potrebbe volerci più tempo, ha detto Trump firmando il documento. Poco prima però, durante il G7 francese, aveva detto: se l'Iran non rispetta i patti, li bombarderemo. Tra i punti dell'intesa, la riapertura immediata dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale USA. I leader del G7 hanno tutti espresso soddisfazione per la doppia firma sull'accordo. Giorgia Meloni si è soffermata anche sul suo rapporto con Trump durante il G7. Nulla è mutato, difenderemo entrambi gli interessi nazionali. Poi dalla premier, soddisfazione per il voto con cui ieri l'Europarlamento ha di fatto approvato la linea italiana sulla gestione dell'immigrazione irregolare. Per tutti i 27 paesi dell'UE sarà possibile affidare gli stranieri regolari a centri per il rimpatrio in paesi extra Unione. Norme disumane, dicono i socialisti europei e le opposizioni in Italia. Una ragazza di 25 anni di origini dominicane è stata trovata morta in una camera di albergo a Cinisello Balsamo nel Milanese. Le prime ipotesi sulle quali stanno lavorando gli investigatori sono quelle di un'overdose oppure di un'aggressione, anche se da un primo esame non sono stati rilevati segni di violenza sul corpo. Nella camera sono state trovate tracce di alcol e cocaina. La polizia sta lavorando per identificare l'uomo che aveva preso la stanza insieme alla 25enne. La maturità è una tappa importante, ma non è ciò che definisce il vostro valore, piuttosto deve essere vissuta come un inizio e una porta che si apre sul vostro futuro. È il messaggio su Instagram della Presidente del Consiglio Meloni agli oltre 500.000 studenti che oggi affrontano la prima prova della maturità 2026, lo scritto di italiano. Diverse le novità quest'anno, la principale è che non si potrà più fare scena muta alla prova orale pena la bocciatura. Domani la seconda prova, quella di indirizzo al classico latino, allo scientifico matematica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire. Se questa gente avesse la pianura chiusa.

che osserva e si lamenta. Pure Colombo è stato uno fra cento e adesso in mare veleggia la rumenta. Strana Genova. Io questa notte ti vorrei parlare e invece parto per mandarti a dire che tu sei bella, sì, ma da ricordare, bella più che mai.

0: red and blue.
1: Il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
2: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
1: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico
3: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dalla redazione del Centro Giovani Cairo Montenotte.
1: Buongiorno amici di Radio Jeans, siamo in compagnia di Carlo Pizzorno, direttore generale dell'Unione Sportiva Cairese. Carlo, si sta avvicinando il torneo internazionale, allora è tutto pronto?
2: Sì, tutto prontissimo, ti ringrazio per pubblicitare questa manifestazione, che è una manifestazione penso in Europa sia una delle migliori, ce lo dicono gli altri, quindi se lo dicono gli altri lo possiamo dire molto, molto forte anche noi. Quindi oggi

0: quest'anno è importantissimo il torneo, abbiamo due squadre inglesi molto importanti, il Manchester finalista della Champions League, quindi l'Arsenal, abbiamo per la prima volta i brasiliani, abbiamo la Costa d'Avorio, la nazionale della Costa d'Avorio, poi tutte le migliori squadre d'Europa, il Marsiglia, il Brøndby, la Stella Rossa di Belgrado per la prima volta ai nostri tornei e tutte le migliori italiane, quindi c'è una presentazione a Genova sulla MSC Crociere, okay, dove ci sarà l'intervento di Crepè che parlerà dei giovani, ci sarà Giovanni Galli che parlerà sicuramente di questo torneo, è una presentazione molto importante in cui fa parte di questa organizzazione che tutti gli anni migliora.
1: Mi hai anticipato anche le domande sulle squadre che ci saranno quest'anno, come hai detto tu, squadre importantissime, ma il torneo di Caira, come abbiamo detto, oltre a essere un campionato, cioè un torneo di calcio, anche con serate piene di spettacolo con molti personaggi famosi del calcio e non. Svelaci qualche nome di quest'anno.
0: Ma è una serata di campioni e personaggi, non solo campioni, perché i campioni, i valori dei campioni lo sanno tutti che hanno dei valori, però noi premiamo anche quelli che non si vedono, sono sempre dietro le quinte, personaggi nel mondo del calcio, personaggi non del mondo del calcio che si vedono poco, ma che però sicuramente sono da premiare come i grandi campioni. Quest'anno abbiamo l'onore di avere Spillo Altobelli, ex campione del mondo, abbiamo Romeo Benetti che non ha bisogno di presentazione, poi la chicca sicuramente ci auguriamo che sia presente perché ha molti impegni, però ci ha fatto sapere che sicuramente spera di esserci e ce la metterà tutta per venire, è la nostra valbormidese di amici Annalisa, che noi logicamente speriamo di averla con noi, premiarla perché sicuramente è un premio meritato, e quindi non solo i campioni ma premiamo anche quelli che non fanno sport e premiamo anche quelli che non hanno calcato grandi personaggi, diciamo grandi campi di calcio, però quelli che si nascondono ma che però hanno lavorato per i giovani, hanno lavorato sicuramente per far crescere tutta questa nostra grande gioventù.
1: Ok, quindi invitiamo tutti a partecipare al torneo, a venirla a vedere il 2, il 3, il 4 e il 5 giugno, giusto?
0: Il 2, il 3, il 4 e il 5 giugno, e sabato sera alle ore 20:30 Jimmy Ghione presenta la serata di campione personaggi dello sport.
1: Ok, allora
0: io volevo, se mi permetti, volevo ringraziarti perché ci stai pubblicizzando questa manifestazione, ti volevo ringraziare per tutto quello che hai fatto per la Cairese e per quello che sicuramente farai ancora.
1: Ok, grazie mille Carlo, grazie a tutti, alla prossima, arrivederci.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause
1: radio
0: should be
1: fun. Radio Jeans.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 10:03.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura, gli esami di maturità 2026, Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo nella prima prova scritta di italiano. Impegnati questa mattina 520.000 studenti. Donald Trump a Versailles e Masoud Pezeshkian, il presidente iraniano a Teheran, hanno firmato il memorandum che avvia la tregua tra Stati Uniti e Iran, aprendo una finestra di 60 giorni per negoziare i dossier ancora irrisolti a partire dal programma nucleare di Teheran. Il cessate il fuoco è già in vigore e sarà formalizzato domani a Lucerna in Svizzera con la firma dell'accordo definitivo. Trump ieri a Versailles ha definito i 60 giorni un termine non rigido, lasciando intendere che la trattativa potrebbe richiedere più tempo, ma poche ore prima al G7 francese aveva usato toni molto più duri. Se l'Iran non rispetta i patti, li bombarderemo, aveva avvertito. Tra i punti centrali dell'intesa figurano la riapertura immediata dello stretto di Hormuz, chiuso da Teheran nelle fasi più acute del conflitto, e la revoca del blocco navale statunitense. I leader del G7 hanno accolto con favore la doppia firma. E oggi, a neanche 24 ore dal termine del G7 francese, prende il via a Bruxelles il Consiglio europeo, che avrà come tema centrale l'Ucraina, già affrontato nel summit appena concluso a Evian. Anche nella capitale belga sarà presente Zelensky, che ieri aveva incassato il pieno appoggio dell'Europa con nuove forniture di armi a Kiev, un altro pacchetto di sanzioni alla Russia. Nella notte, esplosioni a Kiev, con l'Ucraina che risponde colpendo la regione russa di Rostov e una raffineria nei pressi di Mosca. Due persone sono state fermate nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente stradale avvenuto in Grecia, a Mykonos, nel quale ha perso la vita la 37enne di Arezzo, Sara Ceccantini. Sarebbero gli autisti delle due auto coinvolte nello scontro: la Peugeot, sulla quale viaggiava la donna, che era sull'isola greca per festeggiare il suo addio al nubilato, e la Volkswagen, entrata in collisione con il veicolo. La polizia greca è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Un'amica della 37enne è ricoverata in ospedale ad Atene. È tutto, a più tardi.

0: Vuoi un credito scolastico? Ascolta Radio Jeans.
1: Dai, dai, grida su,
2: mi ci trovi,
1: vabbè, sì, sì, vabbè, dai, dai, grida su, vabbè, sì, sì, dai, dai, grida su, mi ci trovi,
3: sì, sì, sì, ho visto un re,
4: sarò di scuse,
3: ho visto un re,

0: via la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, la radio transistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il Purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salerno?
0: No, il fatto è

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao, siamo gli alunni della 3D e della 3A dell'Istituto Comprensivo Celano, in provincia dell'Aquila. Oggi vi descriveremo alcuni degli scatti più importanti della fotoreporter Letizia Battaglia.
5: La foto è in bianco e nero. Nello sfondo c'è un vecchio muro colpito dai proiettili e imbrattato alla scritta mafia. In primo piano Letizia Battaglia è ritratta accovacciata, pronta per scattare una foto. Nei suoi occhi vediamo un velo di tristezza, è dispiaciuta, addolorata, è concentrata nel fotografare la scena in cui si trova, è coinvolta e distaccata al tempo stesso.

0: ai suoi occhi si capisce che sta osservando una scena del crimine. E lei, nonostante tutta la tragedia, scatta la foto con una faccia concentrata. Invece noi, al posto suo, non avremmo una faccia come la sua, ma saremmo sconvolti. Nei suoi occhi si vede tristezza, dispiacere, concentrazione e distacco.
1: Questa foto è divisa a metà. Dietro Letizia c'è lo sfondo bianco che rappresenta la pace e la legalità, mentre nell'altra parte del muro c'è la scritta mafia con uno sfondo nero che rappresenta il buio e la tristezza.
0: Questi due colori rappresentano il contrasto tra il bene e il male.

Nella foto in bianco e nero possiamo notare un'anziana signora in primo piano, seduta sul divano, rannicchiata in sé, con i capelli corti e bianchi. Il suo corpo minuto è avvolto da un abito nero, con le mani giunte una nell'altra. Lo sguardo, rivolto verso il basso, è nascosto dagli occhiali neri. È perso e triste. Forse sta ricordando il tempo passato. Il figlio, Peppino impastato, ormai morto.

0: Le sue gambe sono sporche di sangue. Possiamo immaginare che si sia inginocchiata per abbracciare la vittima, probabilmente un suo familiare. Le mani sono giunte vicino al cuore. Si vede che sta piangendo e gridando, disperatamente. A destra della foto c'è la vittima, coperta da un lenzuolo bianco, riversa una pozza di sangue.
1: Nell'immagine possiamo notare una donna in mezzo alla folla. È in preda alla disperazione, piange e sta quasi per svenire. Probabilmente si trova davanti all'omicidio di un suo parente. Infatti è retta da due poliziotti, uno dei quali è Boris Giuliano. Le persone intorno sono curiose, vogliono sapere cosa è successo, mentre la donna sta vivendo un momento molto tragico.

0: Nella foto in bianco e nero scattata nel quartiere La Cala nel 1880 a Palermo, in primo piano c'è una bambina di circa 10 anni con un pallone da calcio nella mano destra che sembra fatto di tessuto. La ragazza indossa una gonna con una canottiera con delle bretelline a girocollo. È una ragazza molto snella con dei capelli corti a caschetto, molto disordinati e ha una frangia. Ha il braccio sinistro piegato sopra la testa e guarda fisso l'obiettivo. È appoggiata ad un portone vecchio e rovinato che presenta graffiti e ricorda un portone di periferia. Ha il viso corrucciato che sembra esprimere rabbia interiorizzata e non dettata da un episodio specifico, ma fatta propria. Potrebbe essere arrabbiata perché ha una vita di strada e probabilmente le era stato negato il diritto di gioco e divertimento per lavorare illegalmente e portare i soldi alla sua famiglia, o anche per la grande mafia e le persone morte che vedeva nei quartieri in quei periodi. Sembra angosciata, quasi come una ragazza che è cresciuta molto in fretta e sembra quasi essere un'adulta ormai stanca. Ha uno sguardo che urla dentro, come se volesse parlare per sfogarsi, ma ha un nodo in gola e non può parlare. Il pallone invece potrebbe rappresentare l'unico modo per sfogarsi e provare un briciolo di tranquillità.
1: Per tutto quello che conta, se conta, se come collaterale.
2: La foto in questione è in bianco e nero e rappresenta un bambino con il viso coperto da una calza, intento a prendere la mira per sparare con la mitraglietta che ha in mano. A destra della foto troviamo un muro vecchio e corroso dal tempo, al quale è appoggiato il soggetto della foto. Sullo sfondo si intravede una vespa in partenza.

foto fa capire anche lo sfruttamento dei bambini da parte della mafia. Il bambino sembra perfettamente a suo agio, quasi come se stesse giocando a guardie e ladri. Sembra maneggiare la pistola con sicurezza, come se non fosse la prima volta. L'impatto della foto è molto forte, poiché fa pensare che un bambino così giovane abbia già delle anime sulla coscienza.

La foto ritrae una donna con il viso ovale scavato, uno sfondo nero, gli zigomi marcati, la fronte alta e liscia, gli occhi chiusi, le ciglia lunghe e folte, sopracciglia scure e piene. Le labbra sono carnose, socchiuse e armoniose con il resto del volto. Una chioma fitta, arruffata e bruna, che ricade morbida sulle spalle. Lo scatto è in bianco e nero ed è tagliato a metà. La parte sinistra in ombra, quella destra alla luce. Una chioma fitta, arruffata e bruna, che ricade morbida sulle spalle. Lo scatto è in bianco e nero ed è

0: tagliato a metà. La parte sinistra è in ombra, quella destra alla luce. Si tratta di Rosaria Costa, moglie di Vito Schifani, l'agente della scorta di Falcone, che ha perso la vita a Capaci e il cui discorso ai funerali di Falcone ha scosso la società civile. Ti sembrerà strano. La scelta di dividere nettamente la luce della foto comunica un doppio sentimento in lei. Da una parte il dolore, dall'altra la forza e la luce. Ha uno sguardo riflessivo e dà un'impressione di calma e coscienza, come se avesse metabolizzato l'accaduto. Che
1: pazzia. La foto, scattata da Letizia Battaglia, si ambienta in una piazza nel bordo di un marciapiede. In primo piano abbiamo un signore che cerca di soccorrere l'uomo che giace su una bici. Stava facendo un giro in bici per prendere una boccata d'aria, quando viene colpito in testa da un colpo di pistola. La bici giace su una pozza di sangue. In secondo piano ci sono due uomini che commentano l'accaduto. Al di dietro della vittima ci sono accostate due macchine per sbirciare. Sullo sfondo si può scorgere un'edicola con un testimone che racconta la tragedia accaduta. E non è
2: un'invenzione. Abbiamo scelto questa foto perché ci colpisce il fatto che sia un solo uomo a soccorrerlo, mentre la folla resta ad osservarlo. La foto in bianco e nero, con il signore, causa perplessità per l'accaduto inaspettato e l'impotenza per l'uomo che lo soccorre.
3: Questa foto rappresenta un omicidio. Ci troviamo in un vicolo. L'uomo è al centro della strada, con i piedi rivolti verso l'uscita, dove un gruppo di persone osserva il cadavere da lontano. La testa dell'uomo si trova in un bagno di sangue, rivolta verso la fine della discesa. L'uomo probabilmente era una persona sotto tiro della mafia. Dai suoi vestiti si può capire che era una persona di un certo calibro.
4: Ci ha colpito perché trasmette paura, solitudine. L'uomo è morto da solo, al centro di una strada. Ed è come se facesse parte del vicolo stesso, senza alcuna umanità né pietà.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
5: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
4: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
6: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Sono le 11.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dopo Messi, Mbappé e Haaland, al mondiale entra in scena un altro bomber. C'è la doppia firma di Harry Kane nel debutto vincente dell'Inghilterra sulla Croazia. Partita subito vibrante. Un errore di Modric causa un rigore per l'Inghilterra. Kane si fa parare il tiro da Livakovic, che però si muove in anticipo. Sulla ripetizione il capitano non sbaglia. Pari del Comasco Baturin, ancora segno Kane, ancora pari di Musa, tutto nel primo tempo. Nella ripresa dominio inglese, Bellingham e Rashford fissano il risultato sul 4-2. Nello stesso girone, Ghana-Panama 1-0, gol in pieno recupero di Henki. Deludente l'esordio di Cristiano Ronaldo e del Portogallo, fermato sul pari dal Congo. Subito avanti con João Neves al sesto minuto, i lusitani subiscono il gol del pari di Wissa nel recupero del primo tempo. Il risultato non cambia nella ripresa, finisce 1-1. In testa al girone va la Colombia, vittoriosa sull'Uzbekistan di Cannavaro. Sudamericani in vantaggio con Muñoz, pari di Faisulaev, Luis Diaz e Campas firmano il definitivo 3-1. Si è chiusa così la prima tornata di gare della fase a gironi. Stasera scatta il secondo turno. Tra la sera e la notte italiana si giocano Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar e Messico, Corea del Sud. Basket, la netta vittoria di martedì in gara 3 della Reyer Venezia ha allungato la finale scudetto contro Milano, che è sul 2-1 nella serie. Stasera altro match point tricolore per l'Olimpia, attesa alle 20 al Taliercio. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Pallavolo, dopo il 3-1 sulla Repubblica Ceca, l'Italia torna in campo oggi nella seconda tappa della Nations League femminile nelle Filippine. Alle 14, azzurre opposte alla Serbia, che il CT Velasco inquadra così.
2: Una partita molto difficile, certamente, perché la Serbia è praticamente al completo, le manca solo Boscovic e Maia, che penso che giocherà solo l'europeo, non lo so. Però per il resto ci sono tutte, una squadra molto forte che sempre ci ha creato delle difficoltà anche quando avevamo tutte le titolari. Non so se prova, però sicuramente una partita che ci farà crescere.
1: Tennis, al torneo di Halle, Sonego eliminato al primo turno da Shelton. Oggi torna in campo Mattia Bellucci. Dopo aver sconfitto il numero 11 del mondo, Bublik affronta negli ottavi il belga Collignon. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: I migliori in questo campo siamo noi.
5: La nostra puntata speciale dedicata al tema dell'ecomafia sono in compagnia degli studenti e delle studentesse delle classi seconde dell'Istituto Comprensivo San Costantino.
4: Noi scopriamo talenti e non sbagliamo.
5: Un progetto di radio, di giornalismo, di media literacy e podcasting che tiene aperte le scuole. Lo facciamo fino a sera e lo facciamo per parlare di ambiente, attualità, sport, passioni, musica, serie TV, di tutto e di più. Sono in compagnia dei primi ospiti, dei primi co-conduttori ormai, giornalisti e speaker, Provetti. Buon pomeriggio Giuseppe.
6: Buon pomeriggio.
5: All'altro Giuseppe.
7: Buon pomeriggio.
5: A Michele.
8: Buon pomeriggio.
5: E buon pomeriggio anche a Francesco al mio
9: buon
5: fianco.
9: Buon pomeriggio.
5: Un saluto naturalmente anche a Noemi in cabina di regia. Parliamo di ecomafia, una tematica di certo non facile, un termine anche sconosciuto fino a poche ore fa, lo possiamo dire per i più. Di che si tratta Giuseppe?
9: Allora, il termine ecomafia, coniato da Legambiente, è entrato ormai nei vocabolari, indica quei settori della criminalità organizzata che hanno scelto il traffico e lo smaltimento illecito dei rifiuti e le attività di escavazione come loro grande business. Reato ambientale e corruzione sono strettamente connessi con il coinvolgimento di clan mafiosi che contano spesso sull'aiuto di funzionari e dipendenti pubblici che in cambio di sostanziose mazzette rilasciano illecite autorizzazioni.
4: Non vedi che è un vero affare? Non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai.
10: È in corso dal 1994 la denuncia che Legambiente riporta nel dossier Ecomafia. L'obiettivo è quello di evidenziare i reati che ogni anno vengono compiuti nei confronti dell'ambiente, dei beni culturali e della flora e della fauna.
9: Sempre secondo il rapporto Ecomafia 2014, nel complesso il 47% dei reati ambientali è avvenuto in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, la regione del centro con più ecocrimini è il Lazio, mentre la prima regione del nord è la Liguria. A livello provinciale la classifica vede in testa Napoli, seguita da Roma, Salerno, Reggio Calabria e Bari. Le truffe colpiscono anche il mondo del green economy e delle energie rinnovabili, settori che dovrebbero essere strategici per migliorare la qualità dell'ambiente e della nostra vita.
11: Perdermi dentro ai tuoi occhi, sono io il tuo sogno quando resti sveglio e senza niente.
8: Per continuare il discorso che faceva il mio compagno Francesco, io sono andata a cercare alcuni dati che abbiamo dell'economia e uno di questi è che nel 2013 sono state accertate 29.274 infrazioni ambientali e più di 80 al giorno. Queste infrazioni ambientali hanno colpito per la maggior parte la fauna e il 15% dei rifiuti. Poi ci sono anche gli incendi che ogni anno bruciano i nostri boschi.
9: L'ecomafia è nata negli anni 2000, nel 2003 fu usata nel rapporto Ecomafie, da quell'anno di Legambiente e in seguito da Roberto Soviano nel libro Gomorra.
5: Al mio fianco ci hanno raggiunto Dennis, buon pomeriggio e ben trovato.
12: Buon pomeriggio.
5: Domenico, buon pomeriggio Domenico.
13: Buon pomeriggio.
5: E Jacopo, ben trovato anche a te.
14: Buon pomeriggio.
5: Chiediamo a chi ci sta dietro in redazione di fare un po' di silenzio così riusciamo a registrare tutti quanti. Sì, ce la possiamo fare. Stavamo parlando del tema delle ecomafie, ragazzi.
12: Sì.
6: tutto ciò che acquistiamo, usiamo e consumiamo è destinato a diventare un rifiuto. La diffusione dei modelli consumistici e usa e getta ha fatto che si riproducano molte più sostanze di rifiuto. Le sostanze di rifiuto non vanno calcolate come problema, ma bensì una risorsa per il risparmio, il riutilizzo e il riciclo.
7: Pieno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va.
12: La principale novità culturale è stato il passaggio dal concetto da semplice smaltimento a quello di gestione dell'intero ciclo di vita del rifiuto, ossia del complesso di operazioni che comprende prevenzione e riduzione, raccolta e riciclo, recupero e smaltimento.
7: In un cortile a passeggiare.
13: La prevenzione mira a una riduzione a monte della quantità di rifiuti prodotti. Questa fase interessa la progettazione didattica a scuola, le campagne di sensibilizzazione cittadine, gli stili di consumo delle società. Implica anche incoraggiare i produttori di beni di consumo a ridurre imballaggi inutili e fatti di materiale non biodegradabile. Il Parlamento europeo, per esempio, nel 2019 ha approvato una legge che vieta l'uso di articoli in plastica monouso entro il 2021. Altrettanto importante per la riduzione dei rifiuti è il riutilizzo, che comprende le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso sui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti. Sono preparati in modo da poter essere riempiegati.
7: Da bambino, ma qui c'è
14: il vetro, la carta, la plastica e i metalli possono essere trasformati in nuove risorse. I rifiuti organici biodegradabili, come gli avanzi di cibo, possono trasformarsi in fertilizzante naturale, il compost.
15: Il riciclo è l'insieme delle operazioni attraverso cui i rifiuti sono trasformati in materiali similari in seguito a trattamenti semplici. Le operazioni di recupero invece sono quelle che permettono ai rifiuti di produrre energia oppure di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati. Lo scarto di un prodotto diventa materia prima per un altro.

0: la buona parte dei rifiuti vengono riciclati, c'è anche quella piccolissima parte che vengono smaltiti o in discariche a cielo aperto o vengono bruciati negli inceneritori. Entrambi questi metodi sono completamente inquinanti, che provocano svariati danni all'ambiente. Il metodo che è più preferibilmente da usare è il termovalorizzatore, un inceneritore in cui i rifiuti vengono bruciati ad alte temperature producendo energia e calore che possono essere trasformati, per fare un esempio banale, in energia elettrica.
1: E ti prendono in giro se continui a cercarla.
2: Grazie Jasmine, Anastasia e Giuseppe. In regia facciamo un cambio e quindi salutiamo e ringraziamo Noemi. Si avvicina Giuseppe, ci andiamo ad ascoltare un pezzetto di un brano, i ragazzi della Via Gluck. Oggi siamo in vena di vintage e poi torniamo con l'ultimo blocco dedicato alle ecomafie.

0: Buon pomeriggio e bentrovati agli ultimi due ragazzi che si alterneranno oggi ai nostri microfoni. Buon pomeriggio e bentrovato a Domenico.
1: Buon pomeriggio.
0: E a Kevin.
2: Buon pomeriggio.
0: Vi ho detto i giusti nomi, giusto? Mi confermate? Sì, dobbiamo anche salutare il nostro gruppo video, tra l'altro, perché oggi abbiamo anche montato un piccolo reel con il nostro Giuseppe, Anastasia e la coppia di Noemi, di cui una anche regista. Sì, ho detto bene, no? Lucrezia, ti chiedo scusa, perdonami. Domenico, parlavamo di ecomafia, parlavamo di ambiente e c'è un'associazione in particolare di cui avete scelto di parlare che può in qualche modo aiutarci a contrastare questo fenomeno.
1: È un'associazione ambientalista molto importante, è Lega Ambiente, che si batte contro l'illegalità ambientale, promuove le energie rinnovabili e stili di vita sostenibili.
3: In questa strada ora lascio il mio cuore, ma come fai?
2: L'associazione tutela le aree naturali protette e la biodiversità attraverso vari progetti.
3: A piedi nudi a giocare nei prati.
0: Grazie per averci ascoltato, grazie a Giuseppe in cabina di regia, grazie alla professoressa Marica Nazionale.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane. Made in
1: Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Chiedo scusa se parlo di Maria, non nel senso di un discorso, quello che mi viene. Non vorrei che si trattasse di una cosa mia e nemmeno di un amore.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Cassini di Genova.
2: Buon pomeriggio a tutti, questa è la redazione del Cassini di Radio Jeans. Io sono Andrea De Soggio e in regia abbiamo Francesco Tavilla. Ad un mese da Sanremo, cosa ne pensiamo noi giovani? Oggi è mercoledì 16 marzo e dopo 30 giorni dalla prima serata del Festival della Canzone Italiana abbiamo deciso di dedicare il nostro spazio a questo evento che secondo noi è cambiato notevolmente. Basti pensare all'introduzione del televoto che, ad esempio, l'anno scorso aveva creato molte polemiche. Molti cambiamenti possono aver influito sulla popolarità dello show tra noi ragazzi, infatti il festival è proprio mutato in queste 61 edizioni. Il palco dell'Ariston è stato calcato in passato da grandi artisti come Domenico Modugno, Mina, Anna Oxa, Alex Britti e molti altri, mentre negli ultimi anni abbiamo potuto assistere alle performance dei nuovi prodotti discografici usciti dai vari talent show come Marco Carta,

0: Sì.
1: Non tantissima.
2: No, proprio quest'anno non mi è interessato, proprio per niente.
1: Soltanto un pochino.
0: Sì, ho seguito Sanremo.
3: Pochissimo.
4: Sì e no.
3: Proprio poco.
5: La conosci la canzone che ha vinto il festival?
4: Sì, quella di Vecchioni.
2: Certo, Vecchioni con Chiamami ancora amore.
1: Vecchioni, però avrei preferito Emma e Modà.
0: Roberto Vecchioni con Chiamami ancora amore.
3: Vecchioni, giusto?
4: Vecchioni, ma avrei preferito Natalie.
3: Roberto Vecchioni.
5: Sapresti cantarmi la canzone vincitrice del festival?
1: No, io sono troppo stonata, è meglio di no.
0: Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore.
3: Meglio di no, va?
4: No, direi di no.
2: Sì, ma solo una parte. Chiamami amore, amore! Chiamami sempre amore!
3: No, mi dispiace, non so le parole.
1: Come se un giorno freddo in pieno inverno nudi non avessimo... No, aspetta, ho sbagliato!
5: Siamo tornati, come avete sentito il popolo sovrano ha parlato e direi che il risultato è evidente. Il festival non è molto seguito dai giovani. Il mio pensiero è che probabilmente le nuove figure emergenti non sono state capaci di colpire come quelle del passato, ma sono certo che la musica italiana ha i suoi assi nella manica e presto li svelerà facendo tornare il festival musicalmente come una volta. Modugno e Mina sono certamente pilastri e i fuoriclasse non nascono tutti i giorni. Ogni anno nascono nuovi artisti e chissà che qualche fuoriclasse stia già muovendo i primi passi verso il successo. Quindi non ci resta che rimanere aggiornati e seguire i prossimi Sanremo.
6: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per te, ti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

amore trasparente, non so cosa sia. Mi sei apparsa in sogno e non mi hai detto niente. Ti ho dormito accanto e mi hai lasciato andare. Sarà

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Giuseppe Di Matteo, l'ennesima morte innocente.

0: Buongiorno a tutti da Mattia, Danila, Giada e Salvatore, dalla terza B da me Mattia e dalla seconda B
1: Danila, Giada e Salvatore.
0: Oggi parleremo di uno degli eventi più angoscianti e cruenti di Cosa Nostra, ossia la storia di Giuseppe Di Matteo. Parlando della sua trama, Giuseppe Di Matteo nacque a Palermo il 19 gennaio del 1981 ed è morto a San Giuseppe Jato l'11 gennaio del 1996. Figlio del boss Santino Di Matteo, Giuseppe era un ordinario bambino con una grande passione per i cavalli. Il padre, detto Mezzanasca, era in stretti rapporti con Giovanni Brusca e venne arrestato il 4 giugno del 1993 con l'accusa di essere l'esecutore di diversi omicidi ed iniziò in carcere a collaborare con la giustizia. Fondamentale la sua collaborazione che portò ad una svolta nelle indagini relative alle stragi di Capaci e in Via D'Amelio, poiché Di Matteo fece i nomi dei boss e degli uomini d'onore coinvolti. Cosa Nostra, pertanto, incaricò Giovanni Brusca di rapire il ragazzino di Santino il 23 novembre del 1993. Il ragazzino scomparve e venne portato nel bunker che era stato allestito appositamente per la prigione. In seguito venne recapitato al nonno Giuseppe un biglietto con scritto: «Il bambino ce l'abbiamo noi, non andare ai carabinieri se tieni alla pelle di tuo nipote». Si avvicinò al nonno di sera un membro che gli mostrò una foto del bambino ed affermò: «Devi andare da tuo figlio e farci sapere che, se vuole salvare il bambino, deve ritirare le accuse fatte a quei personaggi, deve finire di fare tragedie». Rientrato a casa, il nonno raccontò alla nuora l'accaduto, la quale chiamò la DIA. Subito dopo, negli uffici della DIA, la moglie riferì al pentito del rapimento, ma nonostante i messaggi intimidatori continuassero ad arrivare a casa del nonno, tramite un uomo di fiducia di Brusca, Pietro Romeo. Santino continuò a collaborare ed i suoi racconti trovarono riscontri da parte di Giuseppe Pignatone e Francesco Lovoi, i sostituti procuratori. E la notizia divenne in seguito di dominio pubblico, poco tempo dopo, quando un redattore vide l'immagine del bambino e poi un'altra in cui saltava a cavallo sopra una volante della polizia. Il boss Antonino Madoni, facente parte di Cosa Nostra, affrontò in seguito Leo Luca Magarella nel carcere di Paliano, trovando inaccettabile il rapimento del bambino per ricattare il padre. Quando la corte d'assise di Palermo condannò Magarella e Brusca per l'omicidio di Ignazio Salvo, Brusca ordinò di uccidere il ragazzino a Giuseppe Monticciolo ed Enzo Brusca. Fu così che l'11 gennaio 1996 Giuseppe Di Matteo fu strangolato e sciolto nell'acido, dopo 779 giorni di prigionia.

Piace, tuo padre ha fatto il cornuto. Nello stesso momento disse Brusca, ti doveva guardare meglio degli occhi miei, eppure chi lo doveva dire? Il ragazzo ha fatto solo uno sbalzo, solo e lento, solo quello, e non si è mosso più. Giravano solo gli occhi e vedevo la bava che gli usciva dalla bocca. Enzo Brusca ogni tanto andava a sentire battiti del cuore al petto del ragazzo. Quando ho visto che il ragazzo era morto, mi ha ordinato di spogliarlo. Spogliato, il ragazzo era urinato, se l'era fatto addosso dalla paura. Infine, gli abbiamo tolto tutti i suoi averi e l'abbiamo messo nella

0: questa storia è veramente un qualcosa di terrificante. Volevo chiedere a Danila quali fossero i suoi pensieri riguardo questa storia. Quindi, Danila, tu che cosa ne pensi?
1: Penso che questa storia sia una delle testimonianze più raccapriccianti, perché per la prima volta è proprio un comune ragazzo ad averci messo la vita. Tu invece cosa ne pensi, Mattia?
0: In linea generale queste sono comunque le mie opinioni, le stesse. Voglio solamente aggiungere quanto il potere mafioso sia così radicato all'interno della società meridionale da poter permettere questi crimini con l'umanità con successo per 779 giorni.

0: Abbiamo scelto questa storia perché permette di ricordarci il motivo per combattere le mafie, ma soprattutto quando le vittime sono bambini. E questo è tutto. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Mattia,
1: Danila, Giada e Salvatore.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: La mafia è un meccanismo molto grande, articolato e diffuso, che spesso promette a ragazzi, anche in difficoltà, una vita migliore. Utilizzati come esecutori di omicidi, alcuni scalano le gerarchie, diventando grandi, giovani boss. Ricordiamo Emanuele Sibillo, boss ventenne ucciso nel 2015.

altri perdono la vita anche per decisione altrui, come Giuseppe Di Matteo, che ci sentiamo di definire innocente, poiché senza colpe, se non quella di trovarsi nel contesto sbagliato al momento sbagliato, ha perso la sua giovane vita.

0: Ha fatto bene. Queste le parole pronunciate da Vittorio Signorello e utilizzate come prova grazie all'utilizzo di microspie in occasione dell'indagine Anno Zero, alla quale è seguita l'omonima operazione.
1: Ciao, siamo
0: Vincenzo
1: e Sofia della classe prima B del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia.
0: Sofia, ma dici un po' chi era Giuseppe Di Matteo?
1: Giuseppe Di Matteo, appartenente a una famiglia mafiosa, figlio di Mario Santo Di Matteo, chiamato Santino e Mezzanasca, nacque il 19 gennaio del 1981 e morì l'11 gennaio del 1996. Fu un ragazzo siciliano, rapito e ucciso da Cosa Nostra, associazione mafiosa siciliana, all'età di 14 anni. Fu tenuto in ostaggio 779 giorni e poco prima del suo 15° compleanno fu ucciso.

0: ucciso strangolato e venne sciolto nell'agido per ordine del mafioso Giovanni Brusca, che fu il mandante anche della strage di Capaci.
1: In questi minuti abbiamo discusso di un episodio terribile, giuntoci attraverso le parole dei pentiti, degli uomini d'onore che hanno preferito la giustizia alla loro prima lodata mafia. Sofia, secondo te perché un mafioso dovrebbe decidere di diventare un pentito?
0: Beh, questa scelta spesso è di certo data da un profondo ragionamento personale che molte volte è spinto dal voler dare un futuro diverso a tutti i giovani e quindi i propri figli. Ad esempio, riporto le parole di Tommaso Buscetta, uno dei più grandi pentiti della storia. Intendo premettere che non sono uno spione e non intendo propiziarmi ai favori della giustizia. Voglio raccontare quello che so sulla mafia, senza pretendere sconti, affinché le nuove generazioni possano vivere in modo più degno e umano.
1: Sulla base di quest'ultima testimonianza, capiamo come la vita di mafia non debba essere un'opzione per i giovani desiderosi di cambiare le sorti della loro vita, dato che anche arrivando ai vertici di questa organizzazione non sarà mai una vita degna di essere così chiamata.
0: Un saluto da Sofia,
1: Vincenzo, Massimiliano e Flavio in regia.
0: Grazie dell'attenzione.
2: State ascoltando la giusta frequenza.
3: La giusta frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
2: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
0: La madre del bambino sciolto nell'acido. Giuseppe ha vinto, la mafia ha perso. Così recitava il titolo dell'articolo del Corriere della Sera del 10 novembre 2008. Ciao a tutti, siamo Sofia e Giorgio della seconda B, Nicolò della prima B e con noi dalla regia Marco Giuseppe della seconda E, dal liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia. E con questa citazione vogliamo introdurre l'argomento di cui andremo a parlare, l'uccisione di Giuseppe Di Matteo. Giuseppe Di Matteo, nato a Palermo il 19 gennaio 1981, è stato un bambino vittima di mafia, ucciso a quasi 15 anni per ritorsione e vendetta nei confronti del padre, il collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, che di fronte al suo rapimento non aveva ritratto le sue dichiarazioni ai magistrati. L'omicidio ebbe grande risalto nell'opinione pubblica e per le modalità spietate con cui fu eseguito e la freddezza dei suoi assassini, fu prima strangolato e poi il cadavere liquefatto in una vasca di acido nitrico. Giuseppe era un bambino come tanti altri e aveva una grande passione per l'equitazione. Suo padre, in stretti rapporti con Giovanni Brusca, fu arrestato il 4 giugno 1993 con l'accusa di aver eseguito diversi omicidi. La sua collaborazione permise di arrivare a una svolta nelle indagini sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, in quanto Di Matteo fece nomi dei boss e degli uomini d'onore coinvolti.
6: L'omicidio di Giuseppe è stato dettagliatamente descritto. Il racconto di quella sera fu ricostruito sia da Chiodo che da Monticciolo, gli assassini di Giuseppe divenuti collaboratori di giustizia dopo l'arresto. All'udienza del 28 luglio 1998, Chiodo raccontò: «Io e Monticciolo entrammo nella stanza del bambino, in cui era stato deposto dopo il rapimento. Lo mettemmo ad un angolo con le braccia alzate e la faccia al muro, e io gli attorcii una corda al collo. Lo buttammo successivamente dalla finestra. Monticciolo poco prima gli disse: "Mi dispiace", rivolto al bambino. "Tuo papà ha fatto il cornuto. Tra i presenti c'era anche Enzo Brusca, ha dichiarato Chiodi. Quest'ultimo constatò di non aver provato nessun tipo di emozione dopo l'uccisione. Di essere stato un soldato, lui eseguiva. Si sentì responsabile, non voleva discolpare gli altri o se stesso. Tutti i coinvolti erano consapevoli delle conseguenze delle proprie azioni. Passiamo ora a raccontare le fasi del processo. Matteo Messina Denaro, durante l'interrogatorio in carcere davanti al GIP, ha ammesso di aver ordinato il sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, negando però di aver ordinato il brutale assassinio e scaricando la responsabilità del delitto su Giovanni Brusca, collaboratore di giustizia che è tornato da poco in libertà. Per l'omicidio furono condannati all'ergastolo circa 100 mafiosi. Il giudice Alfonso Sabella emise la sua decisione nella corte di Palermo. Per concludere, Giuseppe Di Matteo era puro, un bambino innocente coinvolto in azioni degli adulti, con tante ambizioni, tanti sogni che non si potranno mai realizzare.
7: Ciao a tutti, da Sofia
6: e da Nicolò.
2: State ascoltando La Giusta Frequenza.
3: La Giusta Frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
2: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. In apertura una notizia appena arrivata: secondo i legali di Andrea Sempio, la madre del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, avrebbe tentato il suicidio. Daniela Ferrari, 66 anni, è ricoverata d'urgenza da ieri all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. È in rianimazione ma non in pericolo di vita, fa sapere il legale Liborio Catagliotti, che ha detto: questo campanello di allarme ci dice che è il momento per tutti di abbassare i toni. Plauso unanime delle cancellerie europee, anche arabe, per l'intesa tra Stati Uniti e Iran siglata per ora a distanza e domani in una cerimonia in presenza a Ginevra, ma rimangono le incognite soprattutto sulla posizione di Israele, che ribadisce il no al ritiro dal Libano e ora attacca anche Bruxelles. Alessandro Ciselin.
2: Il memorandum d'intesa per mettere fine alla guerra è stato siglato elettronicamente. Trump lo ha sottoscritto a Versailles a cena con Macron, l'omologo iraniano Pezeshkian in patria, e il Pakistan conferma, e domani col sostegno del co-mediatore Qatar presiederà in Svizzera la cerimonia ufficiale di firma dell'intesa da parte del vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. L'Europa prepara la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna, pronti ad affiancarci una ventina di paesi, dice il presidente francese in vista del Consiglio europeo al via stasera. Obiettivo: accompagnare l'apertura dello stretto di Hormuz al cuore dell'intesa tra Teheran e Washington anche con operazioni di sminamento. L'intesa prevederebbe inoltre un piano di ricostruzione dell'Iran da 300 miliardi garantiti proprio dagli Stati Uniti, l'allentamento delle sanzioni ma anche lo stop alle ostilità tra Israele ed Hezbollah. Va rispettata anche questa parte, sottolinea Mosca nell'esprimere sostegno assieme a Pechino all'accordo, ma Israele continua a sfilarsi e ribadisce: non ci ritiriamo dal sud del Libano. E ora se la prende anche con Bruxelles. Il ministro degli esteri Saar annuncia lo stop ai rapporti con l'alta rappresentante Callas, che fin qui prudente aveva parlato di apartheid sul trattamento israeliano dei palestinesi.
1: Sentivate del Consiglio europeo, il primo punto all'ordine del giorno sarà il conflitto russo-ucraino, che anche la notte scorsa è proseguito col lancio incrociato di missili e droni. Chiusi stamani precauzionalmente tutti gli aeroporti a Mosca. Bruxelles sarà nuovamente presente Zelensky a incassare il ribadito sostegno dei 27 e il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'esame di maturità 2026, stamattina più di 520.000 studenti alle prese con la prova d'italiano, 7 le tracce. Vitaliano Brancati e Cesare Pavese sono gli autori usciti per l'analisi del testo, ma anche il discorso di insediamento alla Costituente di Giuseppe Saragat, e via social è arrivato l'incoraggiamento della premier Meloni.
3: Cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità, dimostrate chi siete.
1: Sport, calcio: tra la sera e la notte italiana, 4 partite aprono il secondo turno della fase a girone dei mondiali. Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar, Messico, Corea del Sud. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B e soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

La chiesa con la musica techno. Credevate di averle viste tutte con i cantanti gospel e il battito di mani a ritmo? Beh, vi sbagliavate di grosso. In Svezia la chiesa ha appena trovato un metodo incredibile per attirare a sé i giovani: la musica techno. L'evento musicale religioso è avvenuto a Stoccolma, dove il prete ha deciso di organizzare una serata anni 90 per avvicinare i giovani alla chiesa. Gli spazi solitamente occupati dalle panche dei fedeli hanno lasciato spazio ai giovani ballerini che si sono lasciati andare con frenetiche danze. Il nome dell'organizzazione è Olle Idestrom, un prete luterano facente parte della congregazione della All Saints Church. L'evento, al suo secondo appuntamento, ha raccolto talmente tante adesioni che alcuni ragazzi sono stati rimbalzati, come si dice in gergo, poiché la chiesa poteva contenere non più di 400 persone. I commenti dei presenti sono stati tutti entusiasti, grazie anche alle speciali luci installate per fare in modo che tutto assomigliasse ad una vera e propria discoteca. «È stato divertentissimo», racconta una ragazza. «La chiesa non è un luogo che frequenterei abitualmente, ma dopo stasera sicuramente ho cambiato idea». Ovviamente non tutti si sono mostrati favorevoli all'iniziativa. Alcuni hanno concluso che nel paese sono già presenti moltissime attrazioni per lo svago e che la chiesa dovrebbe rimanere un luogo di raccolta e di spiritualità. Rummy. Io credo che se il Signore avesse voluto tenere distinte e lontane l'anima e la carne, non l'avrebbe messe l'una dentro l'altra. Siamo fatti così, e l'anima è giù nel profondo. Chissà se agitando il corpo non si riesca a farla esprimere meglio. Entriamo in tema di ritmo tra gli altari con questa signora di chiesa, Church Lady, Dennis Ferret featuring Daniel Reich.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Yo, radio jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in posto.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Solo musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: tanto è uguale.
1: Domani sera sono di guardia alla polveriera.

0: ma non ci si può rilassare. I russi possono arrivare. Ognora! Ognora! E se ci portano via le armi? Come facciamo la guerra, dimmi? Coi bastoni?
1: Ma io non lo so. Io piango e basta.
0: Domani c'è esercitazione di tiro col cannone. Spariamo

0: It's just Halloween. I have my Bob Dylan mask on. I'm masquerading.
1: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: feeling okay?
1: Time to go!
0: Who's feeling okay?
1: Time to go!
2: Zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
3: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: I miss you. I miss you, girl.
1: Go, Buffalo.

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'Ucraina ha colpito una raffineria di petrolio a Mosca per la seconda volta in una settimana, causando disagio ai voli commerciali negli aeroporti della capitale in uno dei più grandi attacchi con droni dall'inizio dell'invasione russa. 555 droni abbattuti, fa sapere il Ministero della Difesa di Mosca. Si conta anche un morto nella regione di Rostov. Gli ultimi attacchi di Kiev non aiutano a promuovere un incontro tra Zelensky e Putin, fa sapere il consigliere presidenziale russo Ushakov, mentre il presidente ucraino rilancia: non vogliamo questa guerra e non l'abbiamo mai voluta, ma se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucerà. Da Cesare Pavese a Vitalino Brancati, dall'intervento di Saragat all'Assemblea Costituente, al testo tratto da un libro di Mario Calabresi. Con la prima prova scritta, il tema di italiano, questa mattina ha preso il via l'esame di maturità, impegnati 528.000 studenti, vietati smartphone, tablet e auricolari, pena l'esclusione dall'esame. Domani la seconda prova, diversa per ogni indirizzo, latino al classico, matematica allo scientifico. Poi sarà la volta degli orali. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, nell'Aquilano, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. A riferire il particolare Alessia Natali, referente della sezione Abruzzo di Penelope, l'associazione che si occupa di supporto alle famiglie di persone scomparse. Sarebbe questo dunque il primo concreto segnale del passaggio delle due sorelle di 12 e 16 anni, di cui si sono perse le tracce la notte tra il 6 e il 7 giugno. Vanno avanti le ricerche degli inquirenti, la procura di Sulmona indaga per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della casa famiglia. Mondiali, dopo la prima tornata di gare in cui si sono messi in evidenza i bomber da Messi a Kane, scatta questa sera il secondo turno della fase a gironi. Tra la sera e la notte italiana si giocano Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, Canada, Qatar e Messico, Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Sveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: thing we have to fear is fear itself.
1: Sono le 16:05 minuti.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, nelle scorse ore bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni di Kiev, oltre 500 i voli cancellati. Colpita anche una raffineria nella capitale russa per la seconda volta in questa settimana. Il governatore della regione parla di 16 feriti, un morto nella regione di Rostov. Sul fronte opposto, almeno 3 civili uccisi in raid russi nella regione di Sumy. Competitività e sfide economiche globali, bilancio pluriennale dell'Unione e dossier Ucraina e Medio Oriente. Sono i temi al centro del Consiglio europeo, al via questa sera a Bruxelles. Il vertice arriva all'indomani del G7 di Evian, dove i leader hanno confermato il sostegno a Kiev e salutato con favore l'intesa tra USA e Iran. In ambito europeo, i 27 ascolteranno il presidente Zelensky sugli ultimi sviluppi della guerra. Oltre al rinnovato supporto a Kiev, si discuterà anche dello stato dei negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Dopo 10 giorni arriva un primo segnale nelle indagini sulla scomparsa delle due sorelle in Abruzzo. Ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche nella zona. In volo a bassa quota un elicottero dei vigili del fuoco diretto verso la montagna e il lago di Barrea. La procura di Sulmona indaga per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della casa famiglia. Attentato il suicidio a Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un overdose di farmaci. A renderlo noto, i legali del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi. La donna resta in rianimazione, le sue condizioni sono stabili, ma non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni da parte dei legali di Sempio, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social. Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della Federcalcio. L'autorità nazionale anticorruzione, nel parere richiesto dal ministro per lo sport Abodi, ha escluso l'incompatibilità della candidatura con la precedente carica di presidente del CONI. Lunedì si terranno le elezioni, l'altro candidato è Giancarlo Abete. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

0: Vuole baciare 100 uomini, diventa una star del web. Baciare 100 uomini nella città dell'amore, Parigi, e pubblicare le foto dei baci sul suo blog. È questa l'originale sfida lanciata da Yang Ya-Ching, studentessa 27enne di Taiwan, diventata ora famosa sul web. L'idea mi è venuta 3 anni fa. Ha raccontato la ragazza che ha fatto sapere di essere arrivata per ora a metà dell'opera, con 54 baci. Nessuna paura delle malattie, a uno dei visitatori del suo blog, che l'ha chiesto se non avesse paura della possibile trasmissione di malattie, Yang ha risposto convinta: nella vita più hai paura e meno ottieni. La ragazza che vive a Parigi non fa distinzione di classi sociali e accetta baci da qualsiasi ragazzo. Fino ad oggi ha reso felici studenti, operai, soldati, modelli e persino turisti.
1: Rami Flash.
0: Che dire? Uno si trova a passare di là, un rapido sguardo, lei si avvicina furtiva e colpisce. Non ci resta che dire: poi mi ha baciato. Then he kissed me. Crystal.

0: kissed her.
1: Then he kissed me.
2: Rummy.
3: Flash.
4: Avete ascoltato Rummy Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche dei centri di aggregazione della Liguria.

Yeah.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Scatta stasera il secondo turno della fase a gironi del Mondiale e c'è già chi potrebbe festeggiare. Messico e Corea del Sud, entrambe vittoriose al primo turno, si affrontano allo stadio Akron di Zapopan. Se una delle due dovesse vincere, si qualificherebbe ai sedicesimi con un turno d'anticipo. Si inizia alle 3 della notte italiana. Ad aprire il programma odierno, nello stesso girone, vietato sbagliare per entrambe nello scontro diretto tra Repubblica Ceca e Sudafrica, sconfitte al debutto il via alle 18. Alle 21 e a mezzanotte i due incontri dell'unico gruppo con la classifica che vede tutte e quattro le squadre perfettamente allineate. Un punto a testa, un gol a testa, frutto dei due 1-1 al debutto. E allora tutto da decidere a iniziare dalle sfide di oggi, Svizzera-Bosnia e Canada-Qatar. Giovanni Malagò può concorrere alla presidenza della Federcalcio. L'autorità nazionale anticorruzione, nel parere richiesto dal ministro per lo sport Abodi, ha escluso l'incompatibilità della candidatura con la precedente carica di presidente del CONI. Le elezioni del nuovo presidente FIGC si terranno lunedì prossimo. L'altro candidato è Giancarlo Abete. Basket, va in scena gara 4 della finale scudetto Venezia-Milano. Secondo match point tricolore per l'Olimpia, in vantaggio 2-1. 48 ore fa in gara 3 la Reyer ha vinto e allungato la serie. Stasera si torna in campo ancora al Taliercio, palla 2 alle 20. L'eventuale gara 5 è in programma domenica al Forum. Pallavolo, prosegue la marcia dell'Italia verso le finals della Nations League femminile. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo il successo all'esordio sulla Repubblica Ceca, le azzurre hanno superato la Serbia per 3-2. Prossima avversaria sabato, gli Stati Uniti. Tennis, Mattia Bellucci a caccia dei quarti di finale del torneo di Halle. Dopo aver sconfitto il numero 11 del mondo, Bublik, l'azzurro affronta negli ottavi il belga Collignon. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Ciao a tutti, siamo Ludovica, Letizia Ginevra della classe 4G del liceo scientifico sportivo Blaise Pascal di Pomezia. Oggi vorremmo parlare della cosiddetta mafia dei porti. I porti sono uno spazio dove la criminalità organizzata può trovare occasione di sviluppo in diversi ambiti. La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo da tempo segnala la presenza negli scali italiani ed europei di gruppi criminali che svolgono attività sia nell'economia legale sia nei mercati illeciti, in particolare nel traffico di stupefacenti. In questa partita giocano un ruolo rilevante le mafie, ma non sono gli unici attori coinvolti, dato che, soprattutto per i traffici illegali, spesso è necessario il contributo di più soggetti: chi produce, chi imbarca, chi si occupa del trasferimento, chi recupera il carico, chi lo fa uscire dall'area portuale e chi si occupa della distribuzione.

accordi, dunque, rappresentano un'opportunità unica per i gruppi criminali di ottenere profitti e rafforzare i legami di collusione sia a livello locale che a livello internazionale. Secondo la ricerca condotta da Marco Antonelli, Francesca Rispoli e Peppe Ruggero e reperibile sul sito di Libera, nel corso del 2022 negli scali marittimi italiani sono avvenuti 140 episodi criminali, circa uno ogni tre giorni. Analizzando le relazioni della Direzione Nazionale Antimafia e della Direzione Investigativa Antimafia, pubblicate tra il 2006 e il 2022, più di un porto italiano su sette è stato oggetto degli interessi della criminalità organizzata. Sono almeno 54 i porti italiani che sono stati oggetto di proiezioni criminali con la partecipazione di almeno 66 clan che hanno operato in attività di business illegali e legali. Tra di esse spiccano le tradizionali mafie italiane: 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra, Banda della Magliana, Sacra Corona Unita e gruppi criminali baresi.

0: La metà dei casi riguarda sequestri di merce contraffatta.
1: La presenza della mafia nei porti è un problema complesso che coinvolge diverse attività criminali come il traffico di droga, il contrabbando, l'estorsione e il riciclaggio di denaro. Le organizzazioni criminali spesso infiltrano le attività portuali per controllare il flusso di merci e influenzare le operazioni commerciali, minando la legalità e la sicurezza dei porti. La lotta contro la mafia nei porti richiede una stretta collaborazione tra le autorità locali, le forze dell'ordine e le agenzie governative per contrastare efficacemente queste attività illegali.

come scrive la Repubblica, i trafficanti parlano in codice. Ti ricordi la principessa di che marca era? I boss sfruttano i transatlantici per gestire le tonnellate di droga che provengono dal Sud America e che ne sono diretti in Europa. Grazie a tutti per averci ascoltato. Un saluto da Letizia Ludovica Ginevra del Liceo Pascal di Pomezia, in provincia di Roma.

0: State ascoltando la giusta frequenza. La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
2: Della memoria.
1: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Bella raga.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia concreta legata alle due sorelle scomparse in Abruzzo la notte tra il 6 e il 7 giugno. Ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove Sara e Alicia vivevano, un fermaglio per capelli rosso che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche in tutta la zona. In volo a bassa quota un elicottero dei vigili del fuoco che sta perlustrando dall'alto anche il lago di Barrea. Intanto si è scoperto che sono intestate ad un uomo di origine kosovara e al compagno della mamma delle ragazzine le schede telefoniche di 2 dei 3 telefoni che hanno con loro e che risultano non raggiungibili da 96 ore. L'ultimo segnale è stato captato mercoledì nel Parco Nazionale dell'Abruzzo. Condanna all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. È la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Firenze a Vasile Frumuzache, il vigilante rumeno di 33 anni, reo confesso dell'omicidio di 2 sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni. La prima venne uccisa a Montecatini Terme nell'agosto del 2024, la seconda a Prato nel maggio del 2025. Accolta dai giudici la richiesta dei PM. Si apre oggi a Bruxelles il Consiglio europeo. Sul tavolo dei 27 la competitività e le sfide economiche globali, ma anche la guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e la situazione in Medio Oriente, dopo la firma di Trump del memorandum d'intesa con l'Iran, presente anche Zelensky. E questa mattina, sempre a Bruxelles, riunione dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta cambiando la dinamica sul campo di battaglia e sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ma può continuare a farlo solo con un rafforzamento del sostegno internazionale, ha affermato il segretario generale dell'Alleanza Rutte, che poi sulla missione per garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz ha chiarito: non è prevista una nostra partecipazione, ma se serve aiuto siamo qui. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
6: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
6: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
7: Ting drinking is very bad. Yo, I got a fake ID though.

0: need another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Deledda.
2: Buongiorno a tutti dalla redazione di Radio Jeans del Deledda. Io sono Camilla ed oggi insieme ai miei compagni parleremo di scambi culturali, un'interessante attività che la nostra scuola da sempre organizza. Ragazzi e ragazze tedeschi, piuttosto che francesi, russi, cinesi o spagnoli, vengono ospitati da noi, qui in Italia, e insieme a noi condividono davvero tutto, dall'abitazione ai passatempi quotidiani. La visita viene poi ricambiata e io stessa l'anno scorso ho ospitato una ragazza tedesca che proveniva dal paesino di Staufen. È un'esperienza molto costruttiva, allo stesso tempo divertente, grazie alla quale si impara davvero moltissimo. Ma ascoltiamo adesso le voci di altri ragazzi che hanno un sacco di cose da raccontare.
3: Siamo qui con Carolina e Manuela che hanno fatto un viaggio una a maggio e l'altra a ottobre in Cina e ci racconteranno il loro viaggio e le loro impressioni su questo paese tanto sconosciuto e tanto lontano da noi.
4: Allora, io innanzitutto volevo dire che quando sono stata a maggio sono stata come viaggio di istruzione che ha organizzato la mia scuola e sono andata insieme a Manuela, quindi siamo andate insieme ed è stato un viaggio che è durato circa 10 giorni dove abbiamo visto le due città più importanti della Cina che sono Shanghai e Pechino. Ci siamo divertite molto anche perché abbiamo conosciuto una cultura che prima non ci apparteneva, abbiamo visto dei posti molto belli, interessanti e soprattutto ci ha dato l'opportunità di praticare la lingua cinese e di farci capire se davvero ci interessava continuare i nostri studi oppure semplicemente non volevamo più continuarli dopo. Quindi personalmente a me ha incentivato ancora di più a interessarmi alla cultura, a voler ritornare là e a studiarla sempre meglio, penso anche per lei.
5: Sì, assolutamente. Io poi sono partita anche a ottobre, a maggio è stata più una visita turistica, mettiamola così. A ottobre ho partecipato a una gara, una competizione mondiale e ho avuto l'occasione di conoscere meglio sia persone del posto e sia anche persone provenienti un po' da tutto il mondo, quindi è stata un'esperienza utile.
3: E che impressione hai avuto da questi ragazzi cinesi che hai conosciuto?
5: Allora, premetto che io qua ho diverse amicizie, quindi sono in qualche modo, ho imparato già gli altri anni a conoscere la gente di quella nazionalità, però là io proprio ho un ricordo bellissimo, ho stretto delle relazioni che ancora mantengo ovviamente a distanza purtroppo. Sono persone magari apparentemente un po' chiuse, però che poi veramente danno tutti loro stessi per noi e soprattutto hanno proprio un'idea dell'occidentale, un'idea stratosferica, sembra ci sentivamo delle VIP o cose del genere, era sconvolgente però divertente.
4: Ma diciamo che la cosa che ci ha colpito di più sia a me che a mia compagna Manuela è stato il fatto di vedere così tante persone, sia giovani che anziane, che appena ci vedevano subito ci volevano fotografare, erano cordialissimi, gentili, simpatici, ci circondavano e subito ci fotografavano perché per loro era strano vedere degli occidentali così giovani e soprattutto anche saper parlare la lingua. Per loro era stranissimo sentirci parlare, vedere quanto eravamo curiosi e invogliati a comunicare con loro e quindi proprio l'atmosfera che hanno creato sia nel fotografarci che nel cercare di parlare, che essere più ospitali possibile.
3: Bene, grazie mille per il vostro contributo.
2: Grazie ad Alessia per il servizio, a risentirci a domani, un saluto da Camilla e grazie ad Anna in regia.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: too hot.
1: Hey, yeah, that's it, JT. That's how we do that right there.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
3: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
3: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. So I'll ask you to your face, homeboy, what's up?

0: Sono le 19.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Dopo oltre 10 giorni arriva una prima traccia legata alle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse nell'Aquilano. È stato ritrovato sul sentiero vicino alla casa famiglia a Civitella Alfedena, dove vivevano, un fermaglio per capelli che dovrebbe appartenere alla più piccola. Nella zona sono state rafforzate le operazioni di ricerca. Tragico incidente nel primo pomeriggio a Reggio Emilia: un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre era in bicicletta. Il decesso è avvenuto all'ospedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo Vasile Frusumace, il vigilante romeno reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, di 30, accolta dai giudici la richiesta dei PM.
2: L'economia.
1: Il petrolio scorre, le borse stanno ruggendo, lo scrive Donald Trump su Truth in merito all'accordo raggiunto con Teheran, ma la giornata dei mercati è stata nell'insieme interlocutoria. Ancora sollievo sulle quotazioni internazionali del petrolio, scese in Europa sui $74 al barile mentre risale il gas. Il lieve rialzo alle principali piazze delle due sponde dell'Atlantico: Milano chiude a più 0,18%, in cauta risalita lo spread a 72 punti. Ad alimentare lo scetticismo le stesse compagnie di navigazione, incluse quelle navi ancora intrappolate nello stretto di Hormuz. L'agenzia Bloomberg dà conto di una loro forte cautela sulla ripresa dei traffici marittimi. E intanto si rilancia il dibattito sull'aumento delle spese militari anche nel contesto del Consiglio europeo, al via a Bruxelles, chiamato a discutere tra l'altro del prossimo bilancio pluriennale. Oggi il CEO di Leonardo, Mariani, a un panel ha rivendicato che l'industria del settore ha già investito molto anche senza supporti, ma sarà essenziale un pieno e coordinato utilizzo dei fondi SAFE per la difesa. In Italia la Corte dei Conti ha approvato la gestione dell'Agenzia delle Entrate, registrando un totale di 16 miliardi di euro in attività di riscossione, in aumento del 7,9% sul 2023, trainato dalla riscossione ordinaria. Resta la criticità strutturale dei ruoli pregressi, pari a 1.274 miliardi di euro, di cui il 40% ritenuti di difficile o impossibile recupero. L'informazione torna più tardi.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: cancella, falla girare così che tutti la possano vedere. Falla girare, falla girare, falla girare così che tutti la possano sentire. Yeah, yeah. Oh, oh. Oh, yeah.
1: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
3: If you got the money, I think it would be funny, uh-oh, to take your girl, spend a bit of your cash for me. Cause then she might be happy.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura alla cronaca, primi sviluppi nelle ricerche delle due sorelle scomparse nella zona di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Un fermaglio per capelli che apparterrebbe alla più piccola è stato ritrovato non lontano dalla casa famiglia dove vivevano. Sentiamo Alessio Galea.
2: Alimenta speranze la prima traccia delle due sorelline, Sara e Alicia, 12 e 16 anni, scomparse 10 giorni fa a Civitella Alfedena, l'Aquila. Su un sentiero vicino alla casa famiglia dove vivevano è stato trovato un fermaglio per capelli, apparterrebbe alla più piccola. Delle sorelle si sono perse le tracce la notte tra il 6 e 7 giugno scorso. Sarebbero uscite da una finestra della comunità dove erano ospiti dopo la separazione dei genitori. Resta da capire se l'allontanamento sia stato organizzato con l'aiuto di esterni. Gli inquirenti indagano sui 3 telefonini delle ragazzine. Le schede sarebbero intestate a un uomo di origine kosovara e al compagno della madre. L'ultimo segnale risale a 8 giorni fa. Le ricerche ora si intensificano anche nella riserva della Camusciana, nel Parco Nazionale d'Abruzzo.
1: Tragico incidente nel primo pomeriggio a Reggio Emilia, dove un 11enne in bici è stato travolto da un camion dei rifiuti. Il ragazzino è morto all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove era arrivato in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia era presente un operatore sanitario fuori servizio che ha provato a soccorrere il minore, poi trasportato con l'ambulanza in ospedale, dove è deceduto. Al via Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader la competitività e le sfide economiche globali, poi gli sviluppi della guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia e la situazione in Medio Oriente. E questa mattina, sempre a Bruxelles, riunione dei ministri della difesa della NATO. L'Ucraina sta cambiando la dinamica sul campo di battaglia e sta infliggendo alla Russia enormi perdite, ma può continuare a farlo solo con un rafforzamento del sostegno internazionale, ha affermato il segretario generale dell'Alleanza Rutte. Si è conclusa dopo 6 ore la prima prova scritta degli esami di maturità, iniziati questa mattina con italiano. Sui banchi quasi 528.000 studenti. Ce ne parla Alessandro Cisilin.
3: Emozioni, paure, vigilia di notte prima degli esami per 527.747 ammessi alla maturità. Il Toto Traccia si è svelato alle 8.30 di stamani intorno a 3 tipologie. Sull'analisi del testo, una poesia sull'amore di Cesare Pavese e un brano di Vitaliano Brancati sul piacere della memoria. Tra le tematiche di attualità, il concetto di fatica sulla scia di un brano dei nostri giorni del giornalista Mario Calabresi. Infine, sull'analisi e produzione di un testo argomentativo, tra le altre tracce un passo del discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat nel 1946 sulla democrazia e i suoi pilastri nei rapporti tra maggioranze e minoranze e più in generale nelle relazioni sociali, e poi quella che forse ha fatto sollevare qualche sopracciglio in più da un testo del sociologo ungherese Frank Furedi, ritenuto vicino all'ex premier Orbán, che ci spiega perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare confini. Domattina le prove di indirizzo, tra le altre il latino per il classico, matematica per lo scientifico.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
5: Radio Jeans,
6: il mondo intorno ai 20.

0: L'eventi in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Ciao a tutti, siamo Elia, Diego e Alessandro del liceo scientifico sportivo Blaise Pascal e oggi vi parleremo di Pio La Torre. Pio La Torre nasce a Palermo il 24 dicembre 1927. Matura precocemente il proprio interesse per le lotte sociali ed aderisce fin dalla giovane età alle lotte dei braccianti siciliani per il diritto alla coltivazione delle terre. Il suo impegno politico comincia con l'iscrizione al Partito Comunista nell'autunno del 1945 e con l'apertura di una sezione del partito nella sua borgata e in quelle vicine. Diventa funzionario della Federterra nel 1947 e successivamente responsabile giovanile della CGIL e del PCI, partecipando attivamente alle lotte dei contadini. Nel luglio 1949 diventa membro del Consiglio federale del Partito Comunista e, dall'interno dello stesso, dà l'avvio ufficiale al movimento di occupazione delle terre da parte dei contadini, lanciando lo slogan «La terra a tutti». Durante i duri scontri che si scatenano l'anno successivo fra occupanti e forze dell'ordine, La Torre viene arrestato e condotto in carcere. All'uscita dal carcere riprende le lotte contadine e, nel 1952, assume la carica di dirigente della Camera Confederale del Lavoro, da cui lancia una massiccia campagna di raccolta firme per la messa al bando delle armi atomiche. Nel maggio 1972 fa il suo ingresso alla Camera dei Deputati, partecipando ai lavori delle commissioni bilancio e agricoltura e della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia.

Nel 1981 rientra in Sicilia e intraprende la sua ultima battaglia politica contro l'installazione di missili NATO nella base militare di Comiso, nei pressi di Ragusa. Il 12 gennaio 2007 la Corte d'Assise d'Appello di Palermo ha emesso l'ultima serie di una sentenza che ha portato a individuare gli autori materiali dell'omicidio. Dalle rivelazioni di un collaboratore di giustizia è stato peraltro possibile identificare i mandanti dell'omicidio nelle persone di Salvatore Rina, Bernardo Provenzano, Pippo Calò, Bernardo Brusca e Antonio Geraci. La Torre non era un uomo da limitarsi a discorsi e ad analisi, era un uomo che faceva sul serio e per questo lo hanno ucciso. Con queste parole Enrico Berlinguer commentò l'uccisione del segretario regionale del PC Pio La Torre e del suo autista Rosario Di Salvo. 30 aprile 1982. L'orologio segna le 9:20. Con una moto di grossa cilindrata taglia la strada ad una Fiat 132, costringendo il conducente della berlina grigia a fermarsi. Al volante c'è Rosario Di Salvo, accanto Pio La Torre, allora segretario del PC siciliano. Dovevano raggiungere la sede del partito, ma in piazza Generale Turba, una strada stretta su cui si affacciavano abitazioni abbandonate e una caserma, hanno incontrato la morte.

Una fine scritta con il piombo, una raffica di proiettili che non hanno lasciato scampo al deputato comunista, rimasto immobile nella macchina crivellata di colpi. Il compagno, che gli faceva anche da autista e guardia del corpo, riuscì a estrarre una pistola. Stringeva ancora in mano l'arma appena comprata per difendersi dalle minacce ricevute quando fu ritrovato. Fu un'esecuzione spietata. Ma perché furono uccisi? A questa domanda rispose Carlo Alberto Dalla Chiesa, nominato prefetto di Palermo dopo l'attentato. Per tutta una vita, disse il generale, la Torre, l'uomo che aveva capito come combattere Cosa Nostra, aveva pagato a caro prezzo il suo impegno contro la mafia. Non solo aveva imparato a conoscerla, ma aveva anche provato a contrastarla, colpendola con il suo punto più debole, i soldi. È lì che dobbiamo mettere i riflettori, disse. Nel 1980 aveva messo nero su bianco la proposta di legge depositata in Parlamento con il numero 1581, che prevedeva la creazione del reato di associazione mafiosa e introduceva il sequestro e la confisca del patrimonio dei condannati per i delitti di mafia. La legge Rognoni-La Torre fu approvata il 13 settembre 1982.

0: Non fu facile arrivare alla verità. Non c'erano stati testimoni, nessuno aveva visto nulla. Insomma, la scena del crimine non aveva parlato, semmai aveva confuso, e non c'era una firma. Dopo l'agguato furono seguite diverse strade che, però, non avrebbero portato a nulla. La prima pista battuta fu quella interna, un delitto organizzato in casa, per vendetta, un omicidio politico maturato tra le mura del suo partito. Del resto, le armi utilizzate per uccidere erano di un calibro che veniva utilizzato raramente dalla mafia. Tra i bossoli sparsi sull'asfalto di Piazza Generale Turba ci sono quelli di una Singer calibro 45, una pistola sconosciuta in Italia.
1: La seconda ipotesi, finita sul tavolo degli investigatori, fu quella che vede il coinvolgimento dei servizi segreti. Si scopre che Pio La Torre era stato tenuto sotto osservazione fino a pochi giorni prima della morte. Tanto è stato detto e scritto su quella strana coincidenza. Perché i riflettori si sono spenti pochi giorni prima del suo assassinio, lasciando La Torre da solo di fronte al suo destino? La terza fu la pista internazionale per la sua battaglia contro l'installazione dei missili nucleari Cruise nella base NATO di Comiso. La Torre raccolse in Sicilia e presentò al governo 1 milione di firme.

Ci sono voluti molti anni per scoprire che era stato un omicidio deciso dalla cupola di Cosa Nostra. Esecutori materiali e mandanti, tra cui Salvatore Rina, Bernardo Provenzano e Francesco Madonia, tutti pezzi da 90 della mafia palermitana, furono condannati. Per questo podcast abbiamo utilizzato archivio.violatorre.camera.it. Grazie per averci ascoltato, un saluto da Diego, Alessandro ed Elia.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane.

0: Sono le 21.
1: Hey yo, Radio Jeans, il mio microfono.
2: Sono musica nera, più nera dei neri nel mondo.
1: Ogni sera la serie musica è tua.
2: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: L'eventi in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Radio G,
1: il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Halloween, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

La prima chiesa heavy metal. Alcuni potrebbero trovarlo blasfemo, ma per i membri della Pantocrator Church a Bogotà, in Colombia, l'heavy metal è una pura forma di devozione. Probabilmente troverete difficile associare le urla e le schitarrate ossessive con la calma e la pace interiore che una chiesa è solita dare ai propri ospiti, ma in qualche modo i 40 membri di questa comunità religiosa sono riusciti a trovare il nesso. A dirla tutta, non ci sarebbe da stupirsi se le persone entrando in chiesa per la prima volta scambiassero una messa cristiana con una ben più macabra messa satanica. È una reazione spontanea da parte di chi vede tutte queste persone vestite truccate di nero. Borchie, cinture, stivaloni in pelle e piercing su tutto il corpo, ma per fortuna si sa, l'abito non sempre fa il monaco, e allora ecco che il fondatore della prima comunità religiosa heavy metal al mondo, Christian Gonzalez, ci racconta: quando Gesù si trovava in mezzo al popolo, non faceva distinzioni di razza o condizione. Prostitute, ladri o ricchi signori erano tutti benvenuti per lui. Secondo Christian, è perfettamente normale avere un rapporto stretto tra musica metal e Gesù Cristo. Rummy Flash. Non demonizziamo il metal, come dice il reverendo. Gesù non lo avrebbe fatto. Vi faccio ascoltare una canzone che è nell'Olimpo del metal. Una canzone che parla di sentimenti, una canzone molto dolce. Una canzone che, tra l'altro, parla anche del giardino dell'Eden. Nel giardino dell'Eden non lo sai che ti amo. Nel giardino dell'Eden, dolcezza, non sai che sarò sempre vero. E ti prego, prendi la mia mano. In Agata da Vida, Iron Butterfly.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

l'aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore

0: Sono le 2:01.
1: Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caterina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.